a su amato. Kukina lau lavam anga ayakin syakwa kamayama yaniko ikama patsuna kinakamayama